sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Some nights when you speak, diamonds fall from your lips. My Mr. Anticlimactic, I'm all up for that shit. Searching for soul, while you're making me moan. Something for you to cling on to.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Family.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Una giornata piena di notizie, piena di cose da fare. Il caldo c'è ancora, è presente, l'estate non è finita. E nelle borse di mezza Italia è presente un oggetto che è il ventaglio. Sembra l'oggetto in realtà più semplice del mondo, ma nella storia è stato simbolo di potere. È stato anche uno strumento militare, persino mezzo per mandare dei messaggi segreti. Tra poco parliamo della storia proprio del ventaglio.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Parliamo di un oggetto che abbiamo ben visto quest'estate, molto presente anche perché è tornato come oggetto di moda non solo per refrigerarci dal caldo di quest'estate 2026, ed è il ventaglio. Alcuni dei ventagli più antichi, pensate, sono stati ritrovati nell'antico Egitto, dove erano degli oggetti preziosi riservati al faraone, alla famiglia reale e anche agli ufficiali. C'è proprio una storia bella dietro il ventaglio, no? Vediamole insieme. Tipo in Cina esistono degli esemplari che sono risalenti al XII secolo avanti Cristo, mentre in Giappone il ventaglio veniva utilizzato anche dagli uomini e dai comandanti militari, e furono poi i portoghesi a contribuire alla diffusione che c'è stata in Europa. Quindi dobbiamo ringraziare i portoghesi se oggi abbiamo questo oggetto che ci fa refrigerare un po'. Con il tempo diventò anche un accessorio fondamentale nelle corti europee e nacque persino un vero linguaggio del ventaglio, tipo a seconda di come veniva aperto, chiuso o tenuto, poteva comunicare un interesse verso un'altra persona, un rifiuto o la disponibilità. Oggi invece è tutto cambiato, no? Oggi lo utilizziamo principalmente per sopravvivere ai 40 gradi che si possono provare in determinate giornate, però fa un certo effetto pensare che questo stesso oggetto secoli fa potesse servire praticamente per flirtare senza dire una parola.

giovedì insieme in diretta nel nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato, con The Meg, con Yuri Calliolo. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Amici di The Mag, se esistesse un parco divertimenti in cui invece delle montagne russe, dei vari giochi che si possono trovare, delle varie attrazioni, il protagonista fosse il cioccolato, beh, secondo me probabilmente qualcuno avrebbe già preparato la valigia. E infatti lo stanno costruendo per davvero.

0: Al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
9: È un dinosauro, quello!
10: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Una notizia molto bella, soprattutto per i golosi all'ascolto: in Svizzera nascerà un gigantesco parco del cioccolato. Esattamente a Brock, nel Canton Friburgo, nascerà il Parc du Chocolat Kailer, oltre 30.000 metri quadrati interamente dedicati alla storia e alla produzione del cioccolato. L'apertura completa è prevista per il 2030, però ci sono alcune anticipazioni già il prossimo anno, tra il 2027 e il 2028. Nel progetto ci sono un bel po' di cose da fare, tipo ci saranno dei laboratori con maestri cioccolatieri, percorsi immersivi, ristoranti, aree relax, persino un hotel. Una delle attrazioni sarà una serra tropicale dove si potrà osservare dal vivo le piante di cacao. Ci sarà anche un flying theater, cioè una sorta di esperienza immersiva che permetterà di sorvolare virtualmente i paesaggi alpini. È l'obiettivo dichiarato dai costruttori, quello di superare il 1 milione di visitatori l'anno, e credo che il problema principale non sarà tanto convincere le persone ad entrare, no? a visitare questo parco del cioccolato, ma sarà convincerle a uscire dopo 6 ore di degustazione, perché se ti piace il cioccolato non ne puoi fare mai a meno.

Siete fortunati? Avete mai vinto qualcosa nella vita? Tipo con un gratta e vinci? Se tu vai a comprare un gratta e vinci, speri di diventare milionario, no? Ed è già una grande cosa, molto molto difficile. Pensate un po', comprare un biglietto da 100 euro e ritrovarsi a casa un Picasso originale. È decisamente un'altra cosa.

L'uomo più fortunato di quest'estate 2026 è un signore di Parigi, un ingegnere di 58 anni, si chiama Ari Odara e ha partecipato ad una lotteria benefica che si chiamava Un Picasso per 100 euro. Il premio era Testa di donna, un'opera del 1941 dedicata a Dora Maar e valutata oltre 1 milione di euro. Sono stati venduti, pensate, più di 120.000 biglietti e raccolti circa 11 milioni di euro destinati alla ricerca sull'Alzheimer. Quando poi Christie's ha contattato questo signore in videochiamata per comunicargli la vittoria, comunque una cosa abbastanza impensabile, no? 120.000 biglietti, 120.000 persone, devi essere molto fortunato per essere il vincitore. La sua prima reazione è stata chiedere come potesse essere sicuro che non fosse uno scherzo. Non ci credeva, giustamente, non l'avrei fatto neanche io, molto comprensibile, perché normalmente con 100 euro torni a casa con, non lo so, una cena per due, non vinci niente, no? Li puoi spendere per andare a cena, ma per il resto cosa devi aspettarti? Lui invece è tornato a casa metaforicamente con Picasso e improvvisamente anche decidere dove appendere un quadro diventerà un problema abbastanza serio, perché, ripeto, è un quadro che vale milioni e devi saperlo posizionare bene.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, appuntamento a domani. Se vi va, se vi fa piacere, mi trovate sempre qui. Solito posto, solito orario. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
19: Quest'estate...
20: È un dinosauro, quello!
21: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 160.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi. Nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti, che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
0: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
2: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
0: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
3: Il calcio italiano sta tornando. quando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci diverteremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai due volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

Hey, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. È presente un mezzo in avaria, vi invitiamo quindi a guidare con prudenza sulla A28 Portogruaro Conegliano in direzione Portogruaro tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla A28 Portogruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non era al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti, certamente ribadiranno che non conoscevano Walter Lavitola. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, a nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Bollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, per un incidente avvenuto tra Pordenone Sud e Pordenone Centro Commerciale in direzione della A4, si segnalano code nella stessa direzione tra Porcia e Pordenone Sud. Sempre sulla A28 vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
2: Non esageriamo, però.
5: Buongiorno, signori, è il 27 agosto e siete su Radio Caffè con il nostro macchiatone di oggi, dalle 11 alle 13, puntualmente regolari, sempre qui. Ah, noi veramente non ci spostiamo mai.
6: Il macchiatone.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Chi ci crede? Ma la notizia che impera su tutti i giornali è un'apocalisse di fango. Strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, anche su Repubblica c'è una fotonotizia e anche sulla Stampa. Poi c'è la Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, lo scrive la Repubblica. Salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, titolo che compare sulla Stampa. E il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro, lo riporta in una fotonotizia dove c'è la Meloni che fa benzina. Gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, apocalisse di fango in Nepal, anche qui, quella un po' dappertutto, non, a parte forse, no, c'è dappertutto, in ogni giornale c'è la fotonotizia più grande o più piccola di questa tragedia in Nepal, morti e dispersi. E poi ci sono gli altri giornali, insomma Il Giornale lo riporta, La Verità non lo riporta, Sinistra in stato confusionale scrive La Verità, e poi Il Tempo, Compagni di Poltrone, scrive altro, insomma giornali che si occupano più di politica che di altro. Benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, lo scrive Il Giornale. A dopo.
2: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Partiamo con la Sardegna, lavorare a 40 gradi all'ombra è il titolo, una cosa che spesso capita in questo periodo e bisogna evitarla, è una cosa che comunque va rivista. Invece andiamo in Puglia, festa riuscita, ora tutti al lavoro, i dossier della Darsena alla Tari. E il Corriere del Mezzogiorno invece, mai lidi così pieni negli ultimi 10 anni, affari su del 15%, crescono gli stranieri. Lo scrive sempre il Corriere del Mezzogiorno. Poi vediamo un po' l'Ilva, c'è una nuova indagine. Noi possiamo spostarci anche in Campania. In Campania, caro benzina, da settembre bonus esentasse in busta paga. Arrestato il figlio del boss nei Belforte, c'è sempre qualche foto segnaletica, sapete, dalle parti di Caserta. E poi noi ce ne andiamo anche a vedere altro. Io di solito do sempre un'occhiatina in Toscana. In Toscana, piano anticrolli, subito le verifiche sui palazzi, scuole ed edifici pubblici. E la crisi morde oro e moda, lo scrive Corriere di Arezzo. Poi la Nazione riporta più o meno i titoli nazionali. A dopo.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Radio Caffè. Stai ascoltando Radio Caffè.
5: Pick yourself up. Take a deep breath.

una puntata interessante barra stimolante quella di oggi con Serenella Salomoni, perché parleremo di orgasmo e sexy toys. Tutti quanti interessati oggi. I giocattolini piacciono a tutti, a tutte le età, poi dipende che giocattoli. Ma adesso ne parleremo. Rimanete con noi al macchiatone di oggi, tra poco.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata Serenella, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, allora, buongiorno.
0: Psicoterapeuta sessuologa, esperta di terapia della coppia, oggi la sessuologa ci serve perché parliamo di orgasmo e di sexy toys. Forza, vediamo un po' che sfodera le tue frecce dal tuo arco, che poi lancia ecco. Col tuo arco. Che cosa vogliamo dire su questo tema?
1: Allora, parliamo di, in effetti, perché con quando abbiamo avuto il lockdown e il distanziamento sociale, abbiamo visto che questo ha favorito la domanda delle app erotiche e dei sexy toys, e le persone hanno per lo più riversato il loro desiderio sessuale online. E cos'è il sex touch? Il sex touch è quell'insieme di dispositivi tecnologici e piattaforme digitali che favoriscono e incoraggia il piacere, l'intimità, il benessere sessuale. Ci sono sempre più persone che parlano di tutto ciò, e ci sono molte piattaforme e prodotti disponibili. Hanno fatto uno studio nel 2017, ad esempio la Durex, che ha il 72% degli uomini ha un orgasmo durante i rapporti sessuali, mentre il 75% delle donne non lo raggiunge. Questo perché c'è una scarsa conoscenza dell'anatomia femminile spesso, e quindi c'è molta differenza nell'orgasmo invece che oggi viene messo in atto, perché c'è una ricerca maggiore di quello che mi può portare a questo piacere. Le donne sono diventate più consapevoli del piacere, lo pretendono anche. E il piacere sessuale in ogni caso aiuta la salute generale, il benessere mentale. C'è quella che viene chiamata sessualità inclusiva, è un approccio che riconosce e rispetta ogni orientamento, corpo e identità di genere. Abbiamo diversi brand di sexy toys per rendere il piacere sessuale più inclusivo. Il benessere sessuale dobbiamo pensare che deve essere alla portata di tutti, garantendo il piacere a chiunque, alle persone anche con disabilità. Ci sono dei prodotti adatti per appunto consumatori con disabilità fisica, e partendo dal concetto che il sesso è per tutti, e quindi il sex touch sta davvero aiutando la lotta agli storici pregiudizi sul sesso, facilitando il piacere e il benessere sessuale delle persone.
0: Una cosa sola ti chiedo prima di salutarti: è sempre bene dirlo?
1: Sì. Cioè,
0: quando uno sta per venire, per dirci, è sempre bene dirlo?
1: No. Ma
0: e come fa l'altro magari ad accorgersi e aumentare il ritmo?
1: È perché deve accorgersi, intendo dire, ricordatevi, il sesso non ama che stiamo sempre a pensare all'altro, pensiamo a quello che piace a noi. Che allora il sesso diventa migliore.
0: Va bene, chiaro. Metto un appunto. Grazie, buona giornata.
1: Un sano egoismo.
0: Avanti così. Buona giornata, a presto. Ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Buongiorno d'Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato. Fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo, tra le piste seguite dagli investigatori transalpine anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo segnalazioni di disagi dalla nostra rete stradale. Il traffico è al momento regolare. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sui titoli del Veneto sul Gazzettino si parla di Venezia. Perché dico no alla moschea? Lo spiega il sindaco Venturini, ma se volete leggetevi l'articolo, ma riportano anche giornali come il Gazzettino: Nepal e Tibet, fiumi di fango e strage, centinaia di dispersi. Poi il Mattino: il Veneto perde laureati. E Luxottica, Milleri garante. Abbiamo anche l'ex Camera di Commercio che ospiterà la magistrale dello IUAV a Vicenza. E niente fondi per le scuole, lo scrive la Tribuna. E l'Arena: violenze e abusi sulle donne negli ospedali di Verona, arriva una vittima al giorno. La nuova di Venezia Mestre: moschea è scontro politico, ma insomma si sapeva che sarebbe successo. Il Corriere del Veneto: sciopero per la moschea è scontro. Sciopero è comunque vera integrazione, insomma si sta imparando come si vive in Italia. Polesine: sconti da 4 miliardi, lo scrive la Voce di Rovigo. E poi chiudiamo col Corriere di Verona: sciopero per la moschea è scontro, ma sul Corriere riportano più o meno gli stessi titoli. A tra poco.

0: cereale, sempre.
1: Nella puntata di oggi ci occuperemo di PSA. È una cosa da uomini, ma è una conoscenza generale molto importante, anche perché riguarda la salute. Ne parleremo con il dottor Davide Cova, medico urologo dell'ULS 1 Dolomitica. Andremo a fare delle domande molto interessanti, ma anche domande che arrivano dai nostri ascoltatori. Rimanete con noi, a tra poco.

0: È con noi il dottor Davide Cova, medico urologo dell'Ulso 1 Dolomitica, che saluto. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Da un pezzo non ci sentiva, non ci sentivamo, dottor Cova. Oggi parliamo di PSA, ne sentiamo continuamente parlare, è diciamo una prova che si fa quando andiamo a fare gli esami del sangue, diventa fondamentale capire quanto è il nostro PSA, il livello, insomma. Ci spieghi un po' che cos'è e perché bisogna fare questo esame?
1: Molto semplicemente, il PSA è una sostanza, una proteina che viene prodotta dalla prostata perché serve a rendere più fluido il liquido seminale. Scoperto all'inizio degli anni 80, è stato considerato una rivoluzione perché ci permette di capire quali possono essere i problemi a carico della prostata. Sappiamo che il tumore alla prostata è il tumore più frequente negli uomini, con una, diciamo, un'incidenza di circa 40.000 casi l'anno in Italia.
0: E il tumore sì, prego.
1: Sì, no, quello che volevo puntualizzare comunque, al di là di questa introduzione, è che comunque il PSA è un marcatore organo specifico, cioè mi può individuare un problema alla prostata, ma non è un marcatore tumore specifico. Tradotto, avere un PSA alterato non significa avere il tumore della prostata.
0: Però avere un PSA alterato è comunque un campanello d'allarme per qualcosa.
1: Assolutamente, ma il PSA può essere alterato per cause diverse dal tumore della prostata. Uh-huh. Possono essere l'ipertrofia prostatica benigna, cioè l'aumento di volume della prostata legato all'età, che è una condizione assolutamente fisiologica. Possono essere dei fattori infiammatori, delle prostatiti, delle infezioni della vescica, delle cistiti, e possono essere anche dei fenomeni assolutamente normali, cioè dosare un PSA dopo un rapporto sessuale, dopo un giro in bicicletta o un viaggio lungo, può portare a dei risultati alterati.
0: Ho capito, quali sono i numeri da tenere d'occhio nel caso?
1: Allora, certo, quello che viene considerato di norma, diciamo, il cutoff, il valore massimo, diciamo, di PSA, è un valore di 4 nanogrammi al millilitro. Ovviamente questo valore, che viene considerato come standard, va comunque adattato alle condizioni del paziente, cioè all'età, perché il PSA può aumentare con l'età, che è una cosa assolutamente normale, al volume della prostata. Più grande la prostata, più probabilmente produrrà PSA.
0: Ok. Comunque la prostata si ingrandisce con l'età, in ogni caso, no? Questo è un dato di fatto.
1: Assolutamente.
0: Bene.
1: Assolutamente.
0: E anche questo è da te. Ogni quanto bisogna dare un'occhiatina?
1: Così. Allora, sicuramente diciamo che dopo i 50 anni, che è quello che viene un po' considerato lo spartiacque, è bene fare un PSA, anche per avere, diciamo, un dato al tempo zero, un dato di partenza. Ci sono dei casi particolari in cui però è bene cominciare prima, soprattutto in quei casi in cui c'è una familiarità per tumore della prostata, cioè quelle persone che hanno un parente che è affetto da tumore della prostata possono avere un rischio maggiore.
0: Ok. D'accordo? Molto chiaro, no, ma tanto ci torneremo su questo argomento. Intanto grazie al dottor Davide Cova e naturalmente buona giornata e buon lavoro. A presto.
1: Grazie a tutti, arrivederci.

Andiamo a vederlo su Italia Oggi, invece, questo titolo. Immigrati, un boom di ricorsi, lo prevede la relazione della Cassazione al decreto giustizia migranti, possibile rivolgersi alla Suprema Corte con gratuito patrocinio su ogni limitazione di libertà personale. Quindi c'è questo boom di ricorsi in Cassazione sui migranti, sarà da vedere che cosa succederà, ma sicuramente un gran casino. Poi assunzioni, contratti, tredicesimo, il lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Questo è un altro titolo interessante che riporta il Sole 24 ore. Non ve lo leggo io, naturalmente ve lo leggete voi, io vi do solo delle segnalazioni qui al macchiatone. Poi naturalmente i giornali sono già usciti, le rassegne stampa sono già state fatte, ma magari sfugge qualcosa ed è interessante poi durante l'arco della giornata andare a vedere gli articoli e capire che cosa c'è di interessante. Noi ci sentiamo dopo per i saluti.

Con questo termina il nostro macchiatone del 27 agosto, amici miei cari, arriverà il caldo e che dobbiamo fare? Così è la vita. Noi ci sentiamo domani, puntualmente, sempre alle 11 fino alle 13 su Radio Caffè. Un ciao da Barry Mason e che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 12h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo segnalazioni di disagi dalla nostra rete stradale. Il traffico è al momento regolare. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Caen nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon giovedì pomeriggio da Massimo Righetto. I carabinieri di Piombino Dese sono intervenuti presso la ditta D-Glass, dove poco prima un 66enne, tecnico di una ditta esterna incaricata di effettuare lavori di manutenzione alla fornace, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri dovuto al cedimento del tetto del capannone. Il malcapitato è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Forte Manin riaprirà i cittadini dopo decenni. Venturini, fine lavori entro il 2026, concorso di idee per riempirlo di funzioni e contenuti culturali. Forte Manin si prepara a riaprirsi alla città dopo decenni, un recupero lungo e molto atteso che ora si appresta a entrare nell'ultimo trimestre di lavori, conclusi ormai all'80% con fine lavori del cantiere prevista entro dicembre 2026. In parallelo, il sindaco di Venezia, Simone Venturini, annuncia un concorso di idee per costruire insieme a cittadini e associazioni le future funzioni del complesso, puntando su cultura, iniziative ed eventi compatibili con il valore storico e ambientale del sito. Il punto sul cantiere, finanziato con 3 milioni di euro, è stato fatto ieri 26 agosto durante un sopralluogo del primo cittadino insieme all'assessore ai lavori pubblici Riccardo Brunello e ai tecnici comunali. Il recupero consentirà di ricucire Forte Manin con il vicino Parco San Giuliano. Il nuovo ponte, posizionato un mese fa, realizzato in sostituzione del terrapieno preesistente, crea infatti un collegamento diretto tra il complesso fortilizio e il grande polmone verde cittadino. Ed è davvero tutto per il momento. Caffè Local News torna più tardi. Buon ascolto.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. Per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti in direzione Venezia. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Modena tra Egnaora e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta ma per lavori in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un mezzo pesante in panne sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Venezia tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza. Sempre in direzione del capoluogo Veneto segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lizard. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si verificano invece verso Modena code per incidente tra Trento Nord e Trento Sud e rallentamenti per traffico intenso tra Trento Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
2: Tell me quando, quando, quando

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un mezzo pesante in panne sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Sempre in direzione del capoluogo Veneto segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisart. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si verificano invece verso Modena code per incidente tra Trento Nord e Trento Sud e rallentamenti per traffico intenso tra Trento Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 17h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon giovedì pomeriggio da Massimo Righetto. Gli uomini e i mezzi del Comando Vigili del Fuoco di Verona sono stati impegnati nella ricerca di una persona dispersa in un bosco nella zona del Castello Scaligero a Soave. Le squadre, partite dalla sede centrale e dal distaccamento di Caldiero con 10 uomini e 4 mezzi, hanno individuato l'uomo che aveva perso gli occhiali e si era disorientato, finendo in una scarpata a pochi metri da un profondo strapiombo. Con tecniche speleo-alpino-fluviali, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato la persona affidandola alle cure del SUEM 118 presente sul posto. I carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta hanno denunciato in stato di libertà 4 sudamericani, 3 poco più che ventenni e un 55enne originari del Sud America provenienti dal milanese. I 4, tutti protagonisti di pregresse vicende di polizia afferenti delitti contro il patrimonio, sono ritenuti responsabili in ipotesi accusatoria del reato di tentato furto in concorso. I fatti risalgono a venerdì 21 agosto, da poco passate le 12, teatro degli eventi il parcheggio del supermercato di Carmignano di Brenta, allorquando una residente contatta il 112 riferendo di essere appena stata vittima di un tentativo di furto della borsa. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti alla barriera di Trieste-Lizard della A4 Venezia-Trieste. Permangono verso Venezia rallentamenti per traffico intenso. Anche sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso tra Rovereto Sud e Affi in direzione Modena. Traffico rallentato, ma per lavori, anche lungo il tratto in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine della A23 Udine-Tarvisio, gestita questa da Autostrade per l'Italia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 18h03.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben trovati sulla tangenziale di Mestre. A causa di traffico intenso si sono formati rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio per la A27 Venezia Belluno. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta per lavori in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine di Stato. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
1: Sempre e solo

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo buonasera. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Lungo il resto della rete di autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova il traffico è invece regolare. È tutto dunque, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è

0: e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento

0: Radio Café, il est 19h58.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali. I carabinieri del NORM, aliquota radiomobile della compagnia di Piove di Sacco, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne residente nel veneziano e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria del reato di ricettazione. La vicenda si è consumata quando la pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato in un'area di servizio un mezzo in panne con il cofano motore aperto da cui fuoriusciva del fumo. Insieme ai carabinieri sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Il giovane conducente è parso immediatamente nervoso e non ha saputo fornire valide indicazioni sulla sua presenza in zona né tantomeno sulla provenienza del furgone. Le immediate verifiche hanno accertato che il mezzo era stato rubato poco prima a Chioggia presso una ditta ittica. Il furgone è stato quindi restituito al proprietario, mentre per il 19enne è scattata la denuncia in stato di libertà. I carabinieri di Piombino Dese sono intervenuti presso la ditta D-Glass, dove poco prima un 66enne, tecnico di una ditta esterna incaricata di effettuare lavori di manutenzione alla fornace, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri dovuto al cedimento del tetto del capannone. Il malcapitato è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Forte Manin riaprirà i cittadini dopo decenni. Venturini, fine lavori entro il 2026, concorso di idee per riempirlo di funzioni e contenuti culturali. Forte Manin si prepara a riaprirsi alla città dopo decenni, un recupero lungo e molto atteso che ora si appresta a entrare nell'ultimo trimestre di lavori, conclusi ormai all'80% con fine lavori del cantiere prevista entro dicembre 2026. In parallelo, il sindaco di Venezia, Simone Venturini, annuncia un concorso di idee per costruire insieme a cittadini e associazioni le future funzioni del complesso, puntando su cultura, iniziative ed eventi compatibili con il valore storico e ambientale del sito. Il punto sul cantiere, finanziato con 3 milioni di euro, è stato fatto ieri 26 agosto durante un sopralluogo del primo cittadino insieme all'assessore ai lavori pubblici Riccardo Brunello e ai tecnici comunali. Il recupero consente di ricucire Forte Manin con il vicino Parco San Giuliano. Il nuovo ponte, posizionato un mese fa, realizzato in sostituzione del terrapieno preesistente, crea infatti un collegamento diretto tra il complesso fortilizio e il grande polmone verde cittadino. I carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta hanno denunciato in stato di libertà 4 sudamericani, 3 poco più che ventenni e un 55enne originari del Sud America provenienti dal milanese. I 4, tutti protagonisti di pregresse vicende di polizia afferenti delitti contro il patrimonio, sono ritenuti responsabili in ipotesi accusatoria del reato di tentato furto in concorso. I fatti risalgono a venerdì 21 agosto, da poco passate le 12, teatro degli eventi il parcheggio del supermercato di Carmignano di Brenta, allorquando una residente contatta il 112 riferendo di essere appena stata vittima di un tentativo di furto della borsa. È tutto per oggi, l'informazione locale tornerà domani alle 14. Buona serata.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.
4: Radio
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo buonasera. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Lungo il resto della rete di autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova il traffico è invece regolare. È tutto dunque, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h03.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviata dal governo francese. Infine il calcio: in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa, Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
3: È una manifestazione a cui ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera e bentrovati. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 27 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 28 agosto. Sulla tangenziale di Limena per incidente segnaliamo code tra Piazzola sul Brenta e Limena zona industriale in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Brescia-Padova per la presenza di cantieri tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra il bivio per l'A22 e Verona Est in entrambi i sensi di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Caffè Mon Amour, solo canzoni d'amore.
1: L

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.